gama gare ta mama gama gama mama gama mama gama gare ta re re re re re re re re re re re re gama gama gama ga da ma da ma da ma ni da ni da ni da re ni re da ni da ma da ma ni da ni ma da ma da gama gare ta ma ma mama gama gare ta ne ne ne ne da ni ma da gama gare da gama